fatta la legge, fatto l'imbroglio, ruba tu che ruba anch'io. It is not what you know, it is who you know. Una скремлє, друзья поет, одна рука другу мьет. Ob in Köln oder im Swasiland.